Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 25 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 25 metri, 11.970 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 F5 barra 6, polarizzazione verticale. E potete trovare podcast quotidiani delle rubriche delle trasmissioni sul sito web www.teretitaliano.com. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Le prime e le storie nascoste della Palestina. Oggi sono Mehtapelos, sarò con voi.

0: Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 25 agosto. Oltre 21.500 bambini palestinesi uccisi, 1.244 moschee di casa prese mirate a Israele. Turchia e Qatar puntano a raggiungere 5 miliardi di dollari di scambi commerciali bilaterali nell'ambito dell'espansione dei legami economici. Al-Sharqa accoglie con favore la rimozione della Siria dalla lista statunitense dei paesi sponsor del terrorismo, ringrazia Trump. Besant avverte che i paesi che sfidano le sanzioni statunitensi rischiano un isolamento simile a quello dell'Iran. Esperti internazionali si riuniscono a Istanbul, in Turchia, per affrontare il problema della dipendenza comportamentale. Ora passiamo al notiziario. Oltre 21.500 bambini palestinesi uccisi, 1.244 moschee di casa prese di mira da Israele. Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del governo dell'enclave, Israele ha ucciso più di 21.500 bambini palestinesi e ha preso di mira 1.244 delle 1.275 moschee di casa dall'inizio della sua guerra genocida nell'ottobre 2023. L'ufficio ha affermato che le forze israeliane hanno sistematicamente preso di mira civili, abitazioni e luoghi di culto durante il genocidio perpetrato da Israele a Gaza, sottolineando che 1077 moschee sono state completamente distrutte. L'ufficio ha condannato i continui attacchi contro civili, bambini e luoghi di culto, esortando i mediatori internazionali a fare pressione su Israele affinché ponga fine alle violazioni del cessate il fuoco e rispetti pienamente l'accordo. La dichiarazione giunge in un contesto di rinnovate minacce israeliane di intensificare gli attacchi contro enclave. Turchia e Qatar puntano a raggiungere 5 miliardi di dollari di scambi commerciali bilaterali nell'ambito dell'espansione dei legami economici. La Turchia e Qatar si sono prefissati l'obiettivo di aumentare il volume degli scambi commerciali bilaterali fino a raggiungere 5 miliardi di dollari, ha dichiarato il ministro del commercio turco Mevlüt al termine di un incontro ad Ankara. Mevlüt ha incontrato il ministro per il commercio estero del Qatar, Ahmed bin Mohammed Al Sayed, presso il ministero del commercio per esaminare rapporti commerciali e di investimenti bilaterali. Le relazioni tra Turchia e Qatar hanno compiuto progressi straordinari. Il nostro interscambio commerciale annuo totale è aumentato a 53 volte negli ultimi 21 anni, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari lo scorso anno, ha dichiarato Bolat ai giornalisti dopo l'incontro. Al-Sharqa accoglie con favore la rimozione della Siria dalla lista statunitense dei paesi sponsor del terrorismo e ringrazia Trump. Il presidente siriano Ahmed al-Sharqa ha salutato con favore la rimozione della Siria dalla lista statunitense degli stati sponsor del terrorismo, congratulandosi con il popolo siriano e ringraziando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e paesi che hanno sostenuto Damasco. Mi congratulo con il popolo siriano per la rimozione ufficiale del nome della Siria dalla lista degli stati sponsor del terrorismo, ha dichiarato al-Sharqa lunedì. Ringrazio il presidente degli Stati Uniti e tutti i fratelli e gli amici che sono stati al fianco della Siria e del popolo siriano, ha aggiunto. Anche il ministro degli esteri Assad al-Shabaab ha accolto con favore la decisione, definendola il risultato della trasformazione operata dal popolo siriano e affermando che riflette l'impegno del nuovo Stato siriano per la pace e la sicurezza internazionale. Ci congratuliamo con il popolo siriano per questo traguardo storico, ha dichiarato il ministro degli esteri Assad al-Shabani il 18, riferendosi alla revoca della designazione dopo 47 anni. Besant avverte che paesi che sfidano le sanzioni statunitensi rischiano un isolamento simile a quello dell'Iran. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Besant ha avvertito che qualsiasi paese che continui a favorire l'Iran entrare fa parte degli sforzi statunitensi per isolare Teheran dall'economia globale, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta già chiedendo ai leader mondiali di interrompere gli scambi commerciali con l'Iran. Lunedì Besant ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran che colpiscono le risorse digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e il trasporto marittimo, intensificando la pressione dell'amministrazione Trump su Teheran affinché negozi un accordo per porre fine al conflitto e riaprire completamente lo stretto di Hormuz. Chi favorisce l'Iran l'acquista e trasporta il suo petrolio, facilitano il flusso dei suoi capitali attraverso le case di cambio e le zone di libero scambio, accolgono i voli iraniani e mantengono i registri per il suo conto, chiudono un occhio sui trasferimenti di carburanti via mare e sui transiti terrestri, tollerano l'uso illecito delle loro banche, nascondendo al contempo l'entità della loro complicità, ha dichiarato Vincent ai media di Washington, senza nominare esplicitamente i paesi. Esperti internazionali si riuniscono a Istanbul per affrontare il problema della dipendenza comportamentale. Esperti provenienti da tutto il mondo si riuniscono questa settimana a Istanbul per esaminare i crescenti rischi della dipendenza comportamentale, tra cui l'uso eccessivo di internet, il gioco di azzardo, lo shopping compulsivo e il disturbo alimentare. L'undicesima conferenza internazionale sulle dipendenze comportamentali, uno dei principali convegni scientifici a livello mondiale nel settore, si è aperta lunedì presso l'Università di Boğaziçi a Istanbul in collaborazione con Yeşilay, Mezzaluna Verde, un'organizzazione fondata per combattere le dipendenze. La conferenza, che si terrà da lunedì a mercoledì, riunirà scienziati e esperti specializzati in psicologia, dipendenze e prevenzione delle dipendenze. L'evento unisce ricercatori, accademici, psicologi e professionisti dei servizi sanitari e sociali su una piattaforma scientifica condivisa. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Avete mai pensato a quante volte una sola goccia di acqua possa riscrivere il destino di una civiltà? Oppure una via di acqua serve soltanto a superare la siccità? O può forse trasportare anche la giustizia, la memoria e il futuro di un popolo? Oggi volgiamo lo sguardo oltre le pietre e le mura e seguiamo le tracce delle vene invisibili ma vitali che soccorrono ininterrottamente in Palestina da migliaia di anni. Scopriremo insieme come una sola goccia di pioggia caduta dal cielo potesse trasformarsi nella antica città a margine del deserto in una straordinaria opera di ingegneria e un sistema sociale unico. Se volete comprendere una città o una regione, dovete innanzitutto osservare il rapporto che ha instaurato con l'acqua. Situata al punto di incontro tra il clima mediterraneo e quello desertico, la Palestina non ha mai avuto nell'acqua una risorsa facilmente accessibile. Le stagioni delle piogge erano brevi, le estati aride e le fonti naturali estremamente limitate. Ma gli abitanti di queste terre imparano a leggere il ritmo della natura invece di combatterlo. Vedevano la pioggia non come una ricchezza passeggera, ma come un bene comune da conservare, incanalare e distribuire equamente goccia dopo goccia. Ed è proprio da questo paziente dialogo tra l'uomo e il linguaggio della natura che inizia la storia dell'acqua in Palestina. Immediatamente a sud di Gerusalemme, nei pressi di Betlemme, tra verdi vallate, ci si trova davanti a enormi vasche di pietra, oggi conosciute come piscine di Salomone. Queste tre grandi riserve di acqua a cielo aperto sembrano, a prima vista, semplicemente dei stagni realizzati dall'uomo. In realtà, questo luogo rappresenta il cuore di uno dei più impressionanti sistemi di raccolta e distribuzione dell'acqua del mondo antico. Sebbene prendano il nome dal riferimento alla tradizione legata al profeta Salomone, i ritrovamenti archeologici indicano che queste vasche furono costruite durante il periodo del Secondo Tempio e che nel corso dei secoli furono sviluppate e utilizzate anche durante il periodo romano, bizantino, slavico e ottomano. Progettate su tre livelli, le vasche raccoglievano l'acqua delle sorgenti circostanti e della pioggia invernale e potevano immagazzinare milioni di metri cubi di acqua. Ma come veniva trasportata questa enorme quantità di acqua fino a Gerusalemme, costruita sulle alture? È qui che entra in gioco il patrimonio di conoscenza ingegneristica sviluppato

0: durante il periodo romano, bizantino e islamico. Grazie alla forza di gravità, al calcolo delle pendenze e a una straordinaria capacità ingegneristica, l'acqua veniva trasportata per chilometri con estrema precisione lungo le condutture conosciute come acquedotto superiore, acquedotto inferiore. Le montagne venivano attraversate scavando gallerie, le valli separate grazie a ponti e arcate, e l'acqua raggiungeva le cisterne, le fontane e i sistemi idrici dei luoghi sacri di Gerusalemme. Ogni canale in pietra trasportava non soltanto acqua, ma anche la speranza di vita di una città impegnata a combattere la siccità. Seguendo le tracce dell'ingegneria romana, vediamo anche come questi sistemi siano stati conservati e sviluppati nel corso dei secoli. Quando, durante il regno di Solimano il Magnifico, le mura di Gerusalemme furono costruite, anche le vie di acqua vennero ampiamente restaurate e furono realizzate nuove fontane di diverse parti della città. Molte delle fontane storiche che ancora oggi si incontrano per le strade di Gerusalemme sono testimoni silenziosi di quella grande stagione di ricostruzione. Nell'area del Mediterraneo orientale, l'ingegneria idraulica non rappresentava soltanto un successo tecnico. Era anche lo specchio della capacità organizzativa di una civiltà, della sua lungimiranza e dell'importanza che attribuiva alle persone che governava. Grazie alle enormi cisterne sotterranee, ai sistemi di raccolto dell'acqua piovana e alle reti di canali sotto le strade, Gerusalemme riuscì a sopravvivere anche durante le assedi più difficili e nei periodi di maggiore siccità. Ora spostiamoci da Gerusalemme verso il sud della Cisgiordania, tra ulivi e terrazza di pietra, fino a un villaggio davvero speciale, Batr. A prima vista sembra un normale villaggio palestinese. Eppure questo luogo rappresenta un patrimonio vivente dell'umanità, tutelato dall'UNESCO come patrimonio mondiale e come patrimonio mondiale in pericolo. Ma cosa rende Batr così speciale? Non sono soltanto i canali di acqua risalenti all'epoca romana, e nemmeno le terrazze di pietra vecchie di migliaia di anni. La vera risposta si trova nella tradizione della condivisione dell'acqua tramandata qui da secoli. A Batr l'acqua non è semplicemente una risorsa da condividere. L'acqua è tempo amministrato secondo giustizia. Nel sistema tradizionale del villaggio, l'utilizzo dell'acqua è suddiviso in un ciclo di 8 giorni. Il giorno e l'ora in cui ogni famiglia può irrigare la propria terra vengono stabiliti e rispettati con grande precisione da secoli. Ma come si misurava il tempo quando non esistevano orologi elettrici né contatori? Gli abitanti del villaggio utilizzavano sistemi tradizionali di misurazione chiamati El Mahmoud, seguendo contemporaneamente il flusso dell'acqua e la posizione del sole per stabilire il dritto spettante a ogni famiglia. Qui nessuno invade il dritto dell'altro. Quando a mezzanotte arriva il momento di passare il turno dell'acqua, non un abitante consegna la chiusura al vicino e non gli trasmette soltanto l'acqua. Gli affida anche la fiducia tra vicini costruita nel corso dei secoli. Ecco dunque che ciò che l'UNESCO ha scelto di proteggere non soltanto la terrazza di pietra, ma è antichi canali dell'acqua. Ciò che viene preservato è la memoria vivente della capacità dell'umanità di condividere una risorsa limitata senza conflitti, senza avidità e nel rispetto della giustizia. Purtroppo però oggi l'antica storia dell'acqua in Palestina non può essere raccontata soltanto attraverso l'elegante ingegnere del passato. L'acqua in queste terre non è più soltanto una risorsa naturale, è diventata anche una questione al centro da molti anni di controversie politiche e umanitarie. Come è sottolineato anche nei rapporti delle organizzazioni internazionali, soprattutto in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, l'accesso all'acqua potabile rappresenta un grave problema umanitario. I danni alle infrastrutture idriche, il controllo sui pozzi e le difficoltà di accesso alle risorse idriche incidono direttamente sulla vita quotidiana di milioni di palestinesi. Per questo in Palestina la questione dell'acqua non è soltanto un problema ambientale o tecnico, è anche una questione fondamentale che continua a determinare la vita, la salute e la quotidianità delle persone. Forse è proprio per questo che la storia dell'acqua in Palestina continua ancora oggi a essere scritta. Il mondo si trova oggi ad affrontare una grave crisi idrica. Il clima sta cambiando, i fiumi si stanno prosciugando, le falde acquifere si stanno riducendo e le tensioni politiche sulle risorse idriche stanno aumentando. Il mondo moderno cerca la soluzione in tecnologie sempre più avanzate, in pozzi sempre più profondi. Eppure, forse la risposta è custodita proprio accanto a un piccolo canale di acqua di Batir nella memoria collettiva tramandata per secoli da persone che irrigavano la propria terra rispettando il proprio turno, perché l'acqua porta prosperità solo quando viene condivisa con giustizia. Forse l'acqua non è soltanto una risorsa che nutre la terra, cari ascoltatori. Trasporta anche la coscienza, il senso della giustizia e la memoria di una società. Oggi abbiamo percorso insieme le vie dell'acqua della Palestina. Abbiamo assistito alla silenziosa imponenza delle piscine di Salomone. Abbiamo ascoltato il sussurro delle acque che scorrevano attraverso gli acquedotti romani. E a Batir abbiamo visto come una sola goccia di acqua possa plasmare non soltanto la terra, ma anche il tempo, la giustizia e i rapporti tra le persone. Ma secondo voi, quando e come l'uomo ha iniziato per la prima volta a comprendere il tempo? Ecco perché nella prossima puntata solleveremo lo sguardo dalla terra, dai canali di acqua verso il cielo. Entreremo nel mondo delle meridiane che sapevano deficiare il linguaggio delle ombre degli antichi calendari che scandiavano il ritmo della stagione e dei primi astronomi che calcolavano il tempo osservando le stelle. Continueremo insieme a scoprire le storie nascoste della Palestina. A presto!
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui. Potete trovare link di tutte le notizie e podcast delle nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito web www.trt.net.tritalian. E se volete scriveteci, mandate una mail a italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto dal giorno per ricevere la QSL nei modi da noi usati per le nostre trasmissioni. Buona giornata a tutti!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 25 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 25 metri, 11.970 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 F5/6, polarizzazione verticale. E potete trovare podcast quotidiani delle rubriche delle trasmissioni sul sito web www.teretitaliano.com. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Le storie nascoste della Palestina. Oggi sono Mita Pellos, sarò con voi.

sfidano le sanzioni statunitensi rischiano un isolamento simile a quello dell'Iran. Esperti internazionali si riuniscono a Istanbul, in Turchia, per affrontare il problema della dipendenza comportamentale. Ora passiamo al notiziario. Oltre 21.500 bambini palestinesi uccisi, 1.244 moschee di Gaza prese di mira da Israele. Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del governo dell'enclave, Israele ha ucciso più di 21.500 bambini palestinesi e ha preso di mira 1.244 delle 1.275 moschee di Gaza dall'inizio della sua guerra genocida nell'ottobre 2023. L'ufficio ha affermato che le forze israeliane hanno sistematicamente preso di mira civili, abitazioni e luoghi di culto durante il genocidio perpetrato a Gaza, sottolineando che 1077 moschee sono state completamente distrutte. L'ufficio ha condannato i continui attacchi contro civili, bambini e luoghi di culto, esortando i mediatori internazionali a pressione su Israele affinché ponga fine alle violazioni del cessate il fuoco e rispetti pienamente l'accordo. La dichiarazione giunge in un contesto di rinnovate minacce israeliane di intensificare gli attacchi contro enclave. Turchia e Qatar puntano a raggiungere 5 miliardi di dollari di scambi commerciali bilaterali nell'ambito dell'espansione dei legami economici. La Turchia e Qatar si sono prefissati l'obiettivo di aumentare il volume degli scambi commerciali bilaterali fino a raggiungere 5 miliardi di dollari, ha dichiarato il ministro del commercio turco Merbolat al termine di un incontro ad Ankara. Bolat ha incontrato il ministro per il commercio estero del Qatar, Ahmed bin Mohammed Al Sayed, presso il ministero del commercio per esaminare rapporti commerciali e di investimenti bilaterali. Le relazioni tra Turchia e Qatar hanno compiuto progressi straordinari. Il nostro interscambio commerciale annuo totale è aumentato a 53 volte negli ultimi 21 anni, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari lo scorso anno, ha dichiarato Bolat ai giornalisti dopo l'incontro. Al-Shara accoglie con favore la rimozione della Siria dalla lista statunitense dei paesi sponsor del terrorismo e ringrazia Trump. Il presidente siriano Ahmed al-Shara ha salutato con favore la rimozione della Siria dalla lista statunitense degli stati sponsor del terrorismo, congratulandosi con il popolo siriano e ringraziando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e paesi che hanno sostenuto Damasco. Mi congratulo con il popolo siriano per la rimozione ufficiale del nome della Siria dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo, ha dichiarato al-Shara lunedì. Ringrazio il presidente degli Stati Uniti e tutti i fratelli e gli amici che sono stati al fianco della Siria e del popolo siriano, ha aggiunto. Anche il ministro degli esteri Assad al-Shaban ha accolto con favore la decisione, definendola il risultato della trasformazione operata dal popolo siriano e affermando che riflette l'impegno del nuovo Stato siriano per la pace e la sicurezza internazionale. Ci congratuliamo con il popolo siriano per questo traguardo storico, ha dichiarato il ministro degli esteri Assad al-Shabani, il 18, riferendosi alla revoca della designazione dopo 47 anni. Pesante avverte che paesi che sfidano le sanzioni statunitensi rischiano un isolamento simile a quello dell'Iran. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha avvertito che qualsiasi paese che continui a favorire l'Iran entrare fa parte degli sforzi statunitensi per isolare Teheran dall'economia globale, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta già chiedendo ai leader mondiali di interrompere gli scambi commerciali con l'Iran. Lunedì Bessent ha annunciato nuove sanzioni contro l'Iran che colpiscono le risorse digitali, la tecnologia, l'oro, l'aviazione e il trasporto marittimo, intensificando la pressione dell'amministrazione Trump su Teheran affinché negozi un accordo per porre fine al conflitto e riaprire completamente lo stretto di Hormuz. Chi favorisce l'Iran l'acquista e trasporta il suo petrolio, facilitano il flusso dei suoi capitali attraverso le case di cambio e le zone di libero scambio, accolgono i voli iraniani e mantengono i registri per il suo conto, chiudono un occhio sui trasferimenti di carburanti via mare e sui transiti terrestri, tollerano l'uso illecito delle loro banche, nascondendo al contempo l'entità della loro complicità, ha dichiarato Bessent ai media di Washington, senza nominare esplicitamente i paesi.
Esperti internazionali si riuniscono a Istanbul per affrontare il problema della dipendenza comportamentale.

0: Esperti provenienti da tutto il mondo si riuniscono questa settimana a Istanbul per esaminare i crescenti rischi della dipendenza comportamentale, tra cui l'uso eccessivo di internet, il gioco di azzardo, lo shopping compulsivo e il disturbo alimentare. L'undicesima conferenza internazionale sulle dipendenze comportamentali, uno dei principali convegni scientifici a livello mondiale nel settore, si è aperta lunedì presso l'Università di Boğaziçi a Istanbul in collaborazione con Yeşilay, Mezzaluna Verde, un'organizzazione fondata per combattere le dipendenze. La conferenza, che si terrà da lunedì a mercoledì, riunirà scienziati e esperti specializzati in psicologia, dipendenze e prevenzione delle dipendenze. L'evento unisce ricercatori, accademici, psicologi e professionisti dei servizi sanitari e sociali su una piattaforma scientifica condivisa. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Avete mai pensato a quante volte una sola goccia di acqua possa riscrivere il destino di una civiltà? Oppure una via di acqua serve soltanto a superare la siccità? O può forse trasportare anche la giustizia, la memoria e il futuro di un popolo? Oggi volgiamo lo sguardo oltre le pietre e le mura e seguiamo le tracce delle vene invisibili ma vitali che soccorrono ininterrottamente in Palestina da migliaia di anni. Scopriremo insieme come una sola goccia di pioggia caduta dal cielo potesse trasformarsi, nella antica città a margine del deserto, in una straordinaria opera di ingegneria e un sistema sociale unico. Se volete comprendere una città o una regione, dovete innanzitutto osservare il rapporto che ha instaurato con l'acqua. Situata al punto di incontro tra il clima mediterraneo e quello desertico, la Palestina non ha mai avuto nell'acqua una risorsa facilmente accessibile. Le stagioni delle piogge erano brevi, le estati aride e le fonti naturali estremamente limitate. Ma gli abitanti di queste terre imparano a leggere il ritmo della natura invece di combatterlo. Vedevano la pioggia non come una ricchezza passeggera, ma come un bene comune da conservare, incanalare e distribuire equamente, goccia dopo goccia. Ed è proprio da questo paziente dialogo tra l'uomo e il linguaggio della natura che inizia la storia dell'acqua in Palestina. Immediatamente a sud di Gerusalemme, nei pressi di Betlemme, tra verdi vallate, ci si trova davanti a enormi vasche di pietra, oggi conosciute come piscine di Salomone. Queste tre grandi riserve di acqua a cielo aperto sembrano, a prima vista, semplicemente degli stagni realizzati dall'uomo. In realtà, questo luogo rappresenta il cuore di uno dei più impressionanti sistemi di raccolta e distribuzione dell'acqua del mondo antico. Sebbene prendano il nome dal riferimento alla tradizione legata al profeta Salomone, i ritrovamenti archeologici indicano che queste vasche furono costruite durante il periodo del Secondo Tempio e che nel corso dei secoli furono sviluppate e utilizzate anche durante il periodo romano, bizantino, slavico e ottomano. Progettate su tre livelli, le vasche raccoglievano l'acqua delle sorgenti circostanti e delle piogge invernali e potevano immagazzinare milioni di metri cubi di acqua. Ma come veniva trasportata questa enorme quantità di acqua fino a Gerusalemme, costruita sulle alture? È qui che entra in gioco il patrimonio di conoscenza ingegneristica sviluppato durante il periodo romano, bizantino e islamico. Grazie alla forza di gravità, al calcolo delle pendenze e a una straordinaria capacità ingegneristica, l'acqua veniva trasportata per chilometri con estrema precisione lungo le condutture conosciute come acquedotto superiore, acquedotto inferiore. Le montagne venivano attraversate scavando gallerie, le valli superate grazie a ponti e arcate e l'acqua raggiungeva le cisterne, le fontane e i sistemi idrici dei luoghi sacri di Gerusalemme. Ogni canale in pietra trasportava non soltanto acqua, ma anche l'esperienza di vita di una città impegnata a combattere la siccità.

Seguendo le tracce dell'ingegneria romana, vediamo anche come questi sistemi siano stati conservati e sviluppati nel corso dei secoli. Quando, durante il regno di Solimano il Magnifico, le mura di Gerusalemme furono costruite, anche le vie di acqua vennero ampiamente restaurate e furono realizzate nuove fontane di diverse parti della città. Molte delle fontane storiche che ancora oggi si incontrano per le strade di Gerusalemme sono testimoni silenziosi di quella grande stagione di ricostruzione. Nell'area del Mediterraneo orientale, l'ingegneria idraulica non rappresentava soltanto un successo tecnico, era anche lo specchio della capacità organizzativa di una civiltà, della sua lungimiranza e dell'importanza che attribuiva alle persone che governava. Grazie alle enormi cisterne sotterranee, ai sistemi di raccolto dell'acqua piovana e alle reti di canali sotto le strade, Gerusalemme riuscì a sopravvivere anche durante le assedi più difficili e nei periodi di maggiore siccità. Ora spostiamoci da Gerusalemme verso il sud della Cisgiordania, tra ulivi e terrazza di pietra fino a un villaggio davvero speciale, Patr. A prima vista sembra un normale villaggio palestinese, eppure questo luogo rappresenta un patrimonio vivente dell'umanità, tutelato dall'UNESCO come patrimonio mondiale e come patrimonio mondiale in pericolo. Ma cosa rende Patr così speciale? Non sono soltanto i canali di acqua risalenti all'epoca romana e nemmeno le terrazze di pietra vecchie di migliaia di anni. La vera risposta si trova nella tradizione della condivisione dell'acqua tramandata qui da secoli. A Batel, l'acqua non è semplicemente una risorsa da condividere. L'acqua è tempo amministrato secondo giustizia. Nel sistema tradizionale del villaggio, l'utilizzo dell'acqua è suddiviso in un ciclo di 8 giorni. Il giorno è l'ora in cui ogni famiglia può irrigare la propria terra, vengono stabiliti e rispettati con grande precisione da secoli. Ma come si misurava il tempo quando non esistevano orologi elettrici né contatori? Gli abitanti del villaggio utilizzavano sistemi tradizionali di misurazione chiamati El Mahmoud, seguendo contemporaneamente il flusso dell'acqua e la posizione del sole per stabilire il dritto spettante a ogni famiglia. Qui nessuno invade il dritto dell'altro. Quando a mezzanotte arriva il momento di passare il turno dell'acqua, non un abitante consegna la chiusura al vicino e non gli trasmette soltanto l'acqua. Gli affida anche la fiducia tra vicini costruita nel corso dei secoli. Ecco dunque che ciò che l'UNESCO ha scelto di proteggere non soltanto la terrazza di pietra, ma gli antichi canali dell'acqua. Ciò che viene preservato è la memoria vivente della capacità dell'umanità di condividere una risorsa limitata senza conflitti, senza avidità e nel rispetto della giustizia. Purtroppo però oggi l'antica storia dell'acqua in Palestina non può essere raccontata soltanto attraverso l'elegante ingegnere del passato. L'acqua in queste terre non è più soltanto una risorsa naturale, è diventata anche una questione al centro da molti anni di controversie politiche e umanitarie. Come è sottolineato anche nei rapporti dell'Organizzazione Internazionale, soprattutto in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, l'accesso all'acqua potabile rappresenta un grave problema umanitario. I danni alle infrastrutture idriche, il controllo sui pozzi e la difficoltà di accesso alle risorse idriche incidono direttamente sulla vita quotidiana di milioni di palestinesi. Per questo in Palestina la questione dell'acqua non è soltanto un problema ambientale o tecnico, è anche una questione fondamentale che continua a determinare la vita, la salute e la quotidianità delle persone. Forse è proprio per questo che la storia dell'acqua in Palestina continua ancora oggi a essere scritta. Il mondo si trova oggi ad affrontare una grave crisi idrica. Il clima sta cambiando, i fiumi si stanno prosciugando, le falde acquifere si stanno riducendo e le tensioni politiche sulle risorse idriche stanno aumentando. Il mondo moderno cerca la soluzione in tecnologie sempre più avanzate, in pozzi sempre più profondi. Eppure, forse la risposta è custodita proprio accanto.

0: a un piccolo canale di acqua di Batyr nella memoria collettiva tramandata per secoli da persone che irrigavano la propria terra rispettando il proprio turno, perché l'acqua porta prosperità solo quando viene condivisa con giustizia. Forse l'acqua non è soltanto una risorsa che nutre la terra, cari ascoltatori. Trasporta anche la coscienza, il senso della giustizia e la memoria di una società. Oggi abbiamo percorso insieme le vie dell'acqua della Palestina. Abbiamo assistito alla silenziosa imponenza delle piscine di Salomone. Abbiamo ascoltato il sussurro delle acque che scorrevano attraverso gli acquedotti romani. E a Batyr abbiamo visto come una sola goccia di acqua possa plasmare non soltanto la terra, ma anche il tempo, la giustizia e i rapporti tra le persone. Ma secondo voi, quando e come l'uomo ha iniziato per la prima volta a comprendere il tempo? Ecco perché nella prossima puntata solleveremo lo sguardo dalla terra, dai canali di acqua verso il cielo. Entreremo nel mondo delle meridiane che sapevano difficiare il linguaggio delle ombre degli antichi calendari che scandiavano il ritmo della stagione e dei primi astronomi che calcolavano il tempo osservando le stelle. Continueremo insieme a scoprire le storie nascoste della Palestina. A presto!
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui. Potete trovare il link di tutte le notizie e podcast e le nostre rubriche che avete ascoltato sul nostro sito web www.trt.net.tritalian. E se volete scriveteci, mandate una mail a italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto dal giorno per ricevere la QSL nei modi da noi usati per le nostre trasmissioni. Buona giornata a tutti!